0: 3 e 1 minuto.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Le 4 e 3 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe,

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

sentito un tuffo al cuore, ma nessuno se n'è accorto, neanche lui.

0: Sono le 5.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava le donne, credulo nel romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere,

giorno dopo. Vi ringrazio tutti per avermi perdonato. Ora sono pronto per quanto ieri ho dichiarato. Ma oggi è un altro giorno e son più spensierato. Se ho detto che mi sparo, vorrà dire che scherzavo. Ma domani, quasi quasi,

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
6: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
10: Weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e il valico di Brogeda. Sulla 4 Milano Brescia, un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Trezzo e Cavenago verso Milano. 2 chilometri di coda poi sulla 22 del Brennero per lavori tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero. Traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna in direzione sud, con code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa ed ancora tra Parma e il Bivio con la 14 Adriatica. Sul tratto abruzzese della 14, traffico incolonnato per circa 7 km tra Teramo, Giulianova e Atripineto in direzione Taranto. Per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. In Campania, auto in fila sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Fisciano in quest'ultima direzione. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e il valico di Brogeda. Sulla 4 Milano Brescia, un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Trezzo e Cavenago verso Milano. 2 chilometri di coda poi sulla 22 del Brennero per lavori tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero. Traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna in direzione sud, con code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa ed ancora tra Parma e il Bivio con la 14 Adriatica. Sul tratto abruzzese della 14, traffico incolonnato per circa 7 km tra Teramo, Giulianova e Atripineto in direzione Taranto. Per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. In Campania, auto in fila sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Fisciano in quest'ultima direzione. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qua il Morning Show di sabato, è arrivato il sabato, sabato 8 agosto 2026, ben ritrovati da Graziano D'Andrea, anche oggi insieme. Oggi di tempo ne avremo tantissimo, anche perché ci sono meno appuntamenti, meno rubriche, quindi più musica, più notizie, rilassatamente insieme, ovviamente, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi. E allora dico noi perché siamo in tanti, c'è Diffusione Europea, c'è Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Ho dormito poco, ve lo dico subito, ho dormito poco, perciò se sarò un po' così rimbambito non preoccupatevi, cioè, sì, lo so che lo sono sempre, ma però oggi in modo particolare. Però alcune cose le devo ricordare. Sabato 8 agosto 2026, 220° giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana, la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, il sole è sorto alle 6:12 e tramonta alle 20:20. La luna è calante, illuminata al 30.6%, e oggi casualmente la giornata, nemmeno tanto casualmente, la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Andiamo con il proverbio di oggi, che è un classico dei classici: chi cerca trova. È necessario impegnarsi a fondo per ottenere il risultato desiderato. Chi non cerca difficilmente troverà, o troverà qualcosa di diverso da ciò che desiderava. Dunque è necessario anzitutto fissare il proprio obiettivo e operare con fermezza e dedizione per raggiungerlo. E dopo il proverbio partiamo anche con il primo brano di oggi, sì, ma partiamo tranquilli, dai, buon sabato, e soprattutto un saluto agli automobilisti, a tutti coloro che si stanno spostando. Oggi sarà una giornata al bollino nero, quindi andate piano, andate tranquilli, anche se arrivate 10 minuti dopo, ma poi vi godete magari una bella vacanza, va bene? Quindi piano piano, mi raccomando, su strade ed autostrade.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 7:14.
1: Ed è il momento di andare a dare un'occhiata alla storia di questo 8 di agosto. E allora torniamo all'8 agosto 1876. L'americano Thomas Alva Edison brevetta il ciclo stile. Nella richiesta all'ufficio brevetti lo ha descritto come un sistema di matrici per la stampa. Nel 1900, il primo incontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna alla Longwood Cricket Club di Boston inaugura con il nome di International Lawn Tennis Challenge la nascita del torneo di tennis Coppa Davis. La sfida ai britannici era stata lanciata dalla squadra di Harvard da Dwight Finlay Davis in febbraio. 1938, con il film statunitense Arditi nell'aria, si apre la sesta edizione dell'esposizione internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 1938, nell'ex territorio austriaco da poco annesso alla Germania, il governo nazista apre il campo di concentramento di Mauthausen. 1942, guidato da Gandhi, il movimento Quiet India del Congresso Nazionale Indiano presenta al governo un ultimatum per il ritiro immediato delle autorità britanniche dal proprio paese. 1945, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone. 1950, la nuotatrice statunitense Florence Chadwick riesce a strappare il primato fissato 24 anni prima dalla prima traversatrice della Manica, la connazionale Gertrude Ederle, migliorandone il tempo di oltre un'ora. 1954, arriva in edicola il numero di agosto del mensile La Cucina Italiana, con la prima pubblicazione italiana della ricetta per preparare gli spaghetti alla carbonara. Alla carbonara, nonostante il piatto sia già molto diffuso, gli ingredienti citati sono pancetta, gruviera, aglio, due uova, sale, pepe e naturalmente gli spaghetti. 1956, un grave incendio sviluppatosi nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio causa la morte di 262 persone, in gran parte emigrati italiani. L'incendio, che ha riempito di fumo l'intero impianto sotterraneo, è stato causato dalla combustione di olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. 1960, la Gran Bretagna decide di non distribuire il singolo Tell Laura I Love Her, di Tell Laura che l'amo, di Ray Peterson, e di mandare al macero le 25.000 copie già stampate. La canzone è ritenuta priva di gusto e volgare per la sensibilità inglese. Va bene. 1963, un comando di 15 rapinatori assalta il treno postale Glasgow-Londra in Inghilterra e si appropria di oltre 2 milioni e mezzo di sterline. Scotland Yard definisce l'azione la più grande rapina mai compiuta in Inghilterra. 1964, le gravi condizioni del presidente Antonio Segni, ricoverato il giorno prima per un grave disturbo circolatorio cerebrale, fanno rientrare d'urgenza a Roma dalla Spagna il presidente del Senato Cesare Merzagora, con l'invito ai parlamentari a non allontanarsi dalla capitale. Per i medici Segni ha riposato ed è in leggera ripresa. Ci fermiamo un attimo e poi naturalmente la seconda parte della storia di questo 8 di agosto.

0: Andiamo a completare la storia di questo 8 di agosto, tornando all'8 agosto del 1969. Ian McMillan scatta la foto dei Beatles su un attraversamento pedonale nei pressi degli Abbey Road Studios di Londra per la copertina del nuovo album, una tra le più significative della storia musicale. Ed ancora 1973, in questo giorno, allo stadio dei Pini di Viareggio, in occasione del meeting di atletica, Paola Pigni realizza il record mondiale sul miglio a 4:29.5 e ha strappato il primato alla canadese Glenda Riser, migliorandolo di quasi 5 secondi. E sempre nello stesso anno si apre allo stadio Flaminio di Roma la 37esima assemblea nazionale dei testimoni di Geova. Vi prendono parte 40.000 persone arrivate nella capitale da tutta Italia. 1974, in questo giorno, in seguito al coinvolgimento nello scandalo Watergate, il presidente americano Richard Nixon annuncia in televisione le proprie dimissioni. Il ritiro dalla massima carica statunitense avverrà a mezzogiorno del giorno dopo. 1975, presso il Ministero dell'Industria viene firmato l'accordo per il passaggio dell'azienda automobilistica Maserati dal gruppo francese Citroën alla finanziaria pubblica GEPI e all'industriale Alessandro De Tomaso. La Maserati è in passivo e l'azione eviterà la messa in liquidazione, salvaguardando l'occupazione per 600 dei suoi 800 dipendenti. 1976, imponenti festeggiamenti popolari accolgono Papa Paolo VI a Bolsena, in provincia di Viterbo. In collegamento satellitare, il Papa saluta la chiusura del 41esimo congresso eucaristico internazionale di Filadelfia. 1978, in questo giorno, mediante un razzo Atlas Centaur viene lanciata la sonda Pioneer Venus 2. 1989, la navetta spaziale Columbia decolla da Cape Canaveral per la missione STS-28. Il programma avrà una durata di 5 giorni nello spazio, ma gli scopi di missione Shuttle non vengono divulgati. 1990, a seguito dell'invasione del Kuwait del 2 agosto, il leader iracheno Saddam Hussein proclama l'annessione dell'Emirato all'Iraq. 1995, il Parlamento italiano approva la legge 335 voluta da Lamberto Dini per riformare il sistema pensionistico. 1999, Primo Nebbiolo viene rieletto presidente della IAAF, Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, di cui è a capo dal 1981. Nel 2000 la Corte d'Appello del Cile vota per la revoca dell'immunità parlamentare all'ex presidente Augusto Pinochet, dando via libera all'incriminazione per la forte repressione attuata dal suo regime. Nel 2001 i mondiali di atletica leggera di Edmonton in Canada, oro italiano nel salto in lungo grazie ai 7.02 di Fiona May. Nel 2001 la Bayer ritira al mercato il Lipobay, sospettato di 52 morti nel mondo, il farmaco anticolesterolo a base di cerivastatina è usato in Italia da 400.000 persone, di cui una trentina presenterebbero problemi. Nel 2008 oltre 160.000 persone assistono alla cerimonia inaugurale della 29esima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna al National Stadium di Pechino. Nel 2011 un gruppo di archeologi impegnati in scavi nel Templo Major, uno dei principali templi azzechi, rinviene a 5 metri di profondità l'inedita sepoltura di una donna circondata da pile di ossa umane per un totale di 1789 pezzi. Nel 2017, cancellando gli accordi di distribuzione streaming con Netflix, la Walt Disney Company annuncia il piano di sviluppo di una propria piattaforma per la distribuzione di contenuti video in rete. 2018, la celebre catena svedese di mobili e complementi d'arredo IKEA inaugura il suo primo punto vendita in India, che aprirà al pubblico il giorno dopo. È tutto, eh? È tutto. Tante cose sono successe in questo 8 di agosto. Sono le 7:26, è una manciatina di secondi, come dico spesso. Viviamo insieme questo sabato italiano, un sabato tutto da vivere con il nostro morning show.
1: Il fed-

0: Che ne dite se andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi? Lo facciamo con grande piacere. Auguri se oggi è il vostro compleanno. Andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Matthew Hansen, esploratore, Emiliano Zapata, rivoluzionario e guerrigliero messicano, Achille Varzi, pilota automobilistico, Dino De Laurentiis, produttore cinematografico, due volte premio Oscar, Leo Chiosso, paroliere, quello di Che Bambola, Parole parole, Una ragazza in due, beh insomma, pezzi storici, Joe Tex, cantante, quello di I Gotcha, Bruno Lauzi, cantante, autore, il poeta, Ritornerai, Piccolo Uomo, Almeno tu nell'universo, quante belle canzoni ci ha lasciato. Dustin Hoffman, attore, due volte premio Oscar, Dennis Tito, imprenditore, primo turista spaziale, John Holmes, attore, Massimo D'Apporto, attore, Kate Carradine, attore e cantante, Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice TV, Nigel Mansell, pilota automobilistico, David Howell, detto The Age, Evans, chitarrista e cantante degli U2, Giuseppe Conte, giurista e politico, primo ministro dal 2018 al 2021, Francesco Giorgino, giornalista e conduttore TV, Simone Annichiarico, conduttore TV, Roger Federer, tennista, Elena Ossola, showgirl, Antonio Maggio, cantante degli Aram Quartet e solista, Beatrice Elizabeth Mary, principessa di York, e Danilo Gallinari, cestista. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccoci al momento dell'oroscopo. Allora partiamo subito con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 8 di agosto. Iniziamo con l'Ariete. La Luna fa il suo ingresso nel vostro sesto campo, amici dell'Ariete, invitandovi a dedicare il sabato al benessere e al recupero delle energie fisiche dopo una settimana di intenso lavoro. Mantenete la calma se qualche piccolo imprevisto organizzativo cambia i programmi della giornata. La serata regalerà momenti di grande complicità e romanticismo. Toro, sabato fantastico per il Toro, eh? Lo splendido trigono della Luna dalla Vergine accende il vostro intuito, la creatività, il desiderio di godervi i piaceri della vita. Giornata perfetta per una gita fuori porta, un pranzo all'aria aperta e per vivere la sfera affettiva con totale trasporto e passione. Gemelli, la Luna entra nel vostro quarto campo, spostando la vostra attenzione sulla casa, la famiglia, gli affetti più stretti. Se avvertite un pizzico di stanchezza, rallentate i ritmi, dedicate la giornata a sistemare i vostri spazi intimi e godetevi una serata rilassante tra le mura domestiche. Cancro, sabato eccellente, amici del Cancro. Lo splendido sestile della Luna dalla Vergine riaccende la vostra comunicazione, la curiosità, la voglia di stare in mezzo alla gente. Momento ideale per fare brevi spostamenti, organizzare un incontro con gli amici, condividere idee brillanti con chi amate. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista assoluto. La Luna in Vergine nel vostro secondo campo vi invita ad un pizzico di pragmatismo. Gestisce con attenzione le spese del weekend e concentra soprattutto questa giornata sulle cose che vi danno vera stabilità e gratificazione. Andiamo con la Vergine, benvenuta Luna. L'astro d'argento fa il suo ingresso nel segno, vi regala un sabato spettacolare, ricco di lucidità, di fascino, determinazione e intuito infallibile. Siete in una forma splendida. Giornata ideale per prendere decisioni importanti e guidare la scena con eleganza. Andiamo a fare una breve pausa, poi gli altri sei segni zodiacali, ovviamente, del nostro appuntamento con l'oroscopo di sabato 8 agosto 2026.

Andiamo a completare anche questa pagina importante della nostra mattinata, ovvero sia l'oroscopo. Abbiamo altri 6 segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, la luna muove i suoi passi nel vostro 12° campo, suggerendovi un sabato di ricarica interiore, totale relax. Lasciate da parte la frenesia, i doveri. Regalatevi momenti di pausa, di passeggiate in natura e spazi per la riflessione, preparando il terreno per un fine settimana rigenerante. Scorpione, sabato splendido per lo Scorpione. La luna in Vergine riaccende i vostri progetti di squadra, le amicizie, la vita sociale. Avete un carisma profondo, una mente lucidissima. Ottimo momento per organizzare una cena in compagnia e condividere programmi entusiasmanti per le prossime vacanze. Sagittario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno della Vergine, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccola richiesta di lavoro straordinaria o impegno pratico. Con la forza del sole in Leone supererete ogni ostacolo, garantendovi una serata di grande divertimento. Capricorno, giornata fantastica, lo splendido trigono della luna della Vergine si unisce alla vostra naturale concretezza, regalandovi un sabato di grande serenità, entusiasmo, voglia di viaggiare. Ottimo momento per programmare uno spostamento, dedicandovi allo sport e a vivere l'amore con la massima complicità. Acquario, la luna si sposta nel vostro 8° campo, invitandovi a gestire con cura le questioni pratiche o amministrative rimaste in sospeso. Liberatevi dei pesi inutili, delle preoccupazioni. Un dialogo aperto e sincero con il partner vi permetterà di ritrovare una bellissima intesa di coppia. Chiudiamo con i pesci. La luna entra in opposizione dal segno della Vergine, suggerendovi di evitare la fretta e la pignoleria nei rapporti interpersonali. Usate la vostra innata dolcezza per superare ogni piccolo contrasto. La serata regalerà momenti distesi piacevoli con le persone più care. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 8 agosto. Voi rimanete con noi perché abbiamo ancora tante cose da raccontare e da seguire nel nostro Morning Show.

Ed eccoci giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, Italia-Spagna, ore scontro totale, l'out-out a Roma, poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen e i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Maltempo, piogge e caldo record, grandine ed afa, allerta temporali di calore al nord. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e a Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. I Salvini italiani, governo diviso sul blocco delle frontiere, Covid, procura di Roma indaga sull'esposto Conte. La Stampa di Torino, la corrida Spagna-Italia, il caso migranti in fiamme, i rapporti tra i due governi, ora Roma teme per i turisti, l'ultimatum, riaprite subito i confini dell'area Schengen, ma Palazzo Chigi non cede, inaccettabile la risposta di Madrid, da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Io insultato sui muri perché omosessuale, Tronzano, Vercelli, la denuncia di Vincenzo, 20 anni, ora basta, caldo e siccità, campi di rabbia. Il Fatto Quotidiano, primarie, 5 Stelle le vogliono online, il PD solo nei gazebo, scandalo del Mastro, Nordio fake, scambia carroccia per Meloni. Il Resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. L'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi. Addio a Guccini, fanno in processione le parole dolci dei colleghi. Oggi a Pavana il funerale privato. Il Messaggero, Madrid-Roma, scontro totale. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese. La Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Patto a tre, Turchia, Arabia, Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report. La Verità, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti tra Italia e Spagna, Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro e rivela che in 3 giorni sono già stati bloccati 15 irregolari provenienti dalla penisola iberica e a Ceuta ora i marocchini arrivano anche con il parapendio. Su clima e accise la Schlein ha bisogno di tornare a scuola, non ne ha azzeccata una. Tutta colpa dell'uomo di fiducia di Conte se abbiamo buttato milioni di mascherine. Il Giornale, emergenza migranti, Spagna scontro totale ma Roma non si piega, rappresaglia di Madrid, controlli agli italiani. L'Italia dei baby jihadisti, arrestato un 16enne, voleva andare a combattere per l'ISIS, allarme e radicalizzazione per i giovanissimi. Salvini era integrato ma pronto a colpire. Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin. Libero, Lady Conte, i 60 milioni di debiti con il fisco. L'ISEI, il caso Covid, ecco le prossime mosse. Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia. Ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Ucciso a botte da 4 giovani marocchini, 16enne arrestato per il giudaismo. Zingaretti, copione per elogiare il Papa, si affida all'intelligenza artificiale. Il Tempo, la rete di Giuseppi, circonvenzione di Elli, tra media adoranti, consiglieri, interlocutori privilegiati, il carro di Conte già stracolmo, vedono con favore una sua leadership. D'Alema, Prodi, Bettini, Mieli, gli aspiranti ministri del PD e i candidati Dem al Quirinale. O Elli si scuote presto oppure il grillino le sfila la guida della coalizione.
Continuiamo con quello che è il giornale economico, parliamo ovviamente del Sole 24 Ore, transizione 5.0, partenza sprint, paradosso fibra ottica, copertura all'80% ma accessi al minimo. MPS alza i target 2026 dopo utili per 1,1 miliardi, valutiamo ogni opzione, danni social ai minori, Meta condannati negli Stati Uniti a pagare quasi un miliardo. Andiamo a questo punto con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Cialanoglu esclusivo, voglio solo l'Inter, Juve già all'assalto, alle 13 derby d'Italia aperte, Juve giù e all'assalto, scopre Alai Begovic, Spalletti aspetta Lukumi e Zirkzee, Rombo Ramos vuole prendersi subito il Milan, fantastico. Fenomeno Dual, nessuno come lei nei 100, a 16 anni sul podio dei mondiali Under 20. Corriere dello Sport, Fabregas esclusivo, il picco e l'Inter. Lautaro è più forte, la comprerei al Fanta, pazza, ricorda Kakà. Juve-Inter, l'ultima dell'anno. Amorim, ecco chi gioca, si gioca il Milan, Gaspa fretta, la Roma su Fofana, Gabriel Jesus al Napoli, tutto vero. Tutto Sport, Milan obiettivo scudetto, McKennie esclusivo, Juve forever e con l'Inter e derby, l'ora di Alai Begovic. Toro ad Avellino, prove di Coppa, Dual wow, storico bronzo e futuro d'oro. E poi Roma, Atalanta, Napoli e Genoa si fa sul serio. Pellegrino e Torstved, altri colpi viola in canna, gli stranieri sul mercato non sono tutti uguali. Ed è tutto per il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione per arrivare alle ore 8, Electric Light Orchestra, Last Train to London.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
8: Hey Paul, the girl's here.
9: I got something for you.
8: What you got?
9: Close your eyes.

0: alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
1: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
2: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
1: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
2: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cachet. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
1: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e il valico di Brogeda. Sulla 4 Milano Brescia 1 chilometro di coda per un veicolo in panne tra Trezzo e Cavenago verso Milano. 2 chilometri di coda poi sulla 22 del Brennero per lavori tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero. Traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna in direzione sud, con code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa ed ancora tra Parma e il Bivio con la 14 Adriatica. Sul tratto abruzzese della 14, traffico incolonnato per circa 7 km tra Teramo, Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto, per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. In Campania auto in fila sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Fisciano in quest'ultima direzione. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersene, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, a 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiani. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più tardi.

Sei Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un'Aircon, amarsi ingenuamente.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva on air perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio. Grandi risultati non arrivano mai, anche se le canzoni hanno il

0: vorrei ritornare a quei giorni.
1: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Brutte Abitudini di Motel Noir. Nascono nelle periferiche milanesi ed hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. Ed ora, come vi ho annunciato ad inizio di puntata, andiamo a presentarvi un artista che è già collegata telefonicamente con noi, è stata già nostro ospite musicalmente parlando in passato. Lei è Irene Fallani, benvenuta ad On Air.
2: Grazie, ciao a tutti, a chi mi conosce e anche a chi soprattutto non mi conosce.
1: Soprattutto a chi non ti conosce, esatto. Allora Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
2: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come ha detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
1: Esattamente. Ascolta Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
2: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77,
1: come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77 per dire anche il mese.
2: Io novembre.
1: Ah, ok, perfetto, siamo, dicono, l'annata migliore comunque, 77, non sbaglio
2: ma
1: mai.
2: Davvero, ma speriamo.
1: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
2: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice. Per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, penso un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
1: certo,
2: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
1: c'è
2: tanti
1: un
2: dubbi.
1: Frullato di emozioni e di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
2: Ecco, e poi c'è l'Irene che in Più Vera che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che poi è un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no? Perché purtroppo ci ritroviamo
1: comunque ci sta,
2: esatto,
1: nel corso della vita tagliare un
2: esatto,
1: pochino, non bisogna
2: esatto
1: farlo, perché altrimenti si porta di dietro un bagaglio troppo pesante. Esatto. Va bene Irene, allora purtroppo devo interromperti, ma siamo giunti al termine di questa nostra breve intervista. Però prima di salutarti e di ascoltare Più Vera, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse anche eventualmente approfondire la tua conoscenza sul web ed ascoltare anche qualche brano più vecchio.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram Irene_Fallani con due i in fondo, e su Facebook Irene Fallani, e anche ultimamente su TikTok, e lì ci facciamo un po' di risate, però ti devo dire la verità.
1: Beh, TikTok è una piattaforma divertente e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri, e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio.
2: Grazie.
1: Molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché se entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026, e ci ascoltiamo Più Vera. Grazie per essere stata ad On Air.
2: Ciao a tutti, grazie.
3: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo, e poi il silenzio senza nemmeno

0: usano il sabato.
1: A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

momento ora di Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

E chiudiamo il palcoscenico con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Amici ascoltatori, ben risentiti dal vostro Luca Vecchietti. Dai microfoni del Luca Vecchietti Show, 55 minuti come sempre di Super Sound. Abbiamo in pole position quest'oggi Billy Joel, ci andiamo ad ascoltare It's Still Rock and Roll to Me.

il mitico Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. Abbiamo un altro mito ora. Sto parlando del ex Beatle Paul McCartney, qui insieme a The Wings. Good Night Tonight Baby, il pezzo che ci presenta.

Era un po' che non lo ascoltavo questo. Jeffrey Osborne, a Luca Vecchietti Show. Don't you get so mad. Luca

0: Wild Dog Running in a Slow Dream. Era Matchbox 20. Abbiamo Shinedown che si sta preparando sul palco. Ci ascoltiamo 365.
1: Luca Vecchietti.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Era Katy Perry, ci ha presentato Band-Aids, ed ora abbiamo qui con noi Justin Bieber e Kid Laroi con Stay.

0: ascoltato con molto piacere. Johnny e Jazz erano gli anni 80. I don't wanna be a hero.
1: Luca Vecchietti.
0: The Jonas Brothers insieme a Marshmello. Live before you love me.

0: eccoci con le nostre belle, belle curiosità. Abbiamo la prima qua. La prima barca italiana ammessa all'America's Cup, il più antico e prestigioso trofeo velico del mondo, fu azzurra nel 1983. Raggiunse le semifinali della Louis Vuitton Cup, arrivando terza. I cosiddetti vulcani del decennio, individuati nell'ambito di un progetto dell'ONU, il Decennio Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali, sono i 16 vulcani del mondo, tra cui Etna e Vesuvio, ora fatti oggetto di particolare studio e attenzione a causa delle devastanti eruzioni che hanno avuto nei secoli e perché si trovano in prossimità di aree popolose. L'articolo 48 della Costituzione indiana invita esplicitamente gli stati della federazione a emanare leggi contro la macellazione delle mucche, ritenute sacre. Nel secolo VII in Cina si realizzavano già stampe su carta con caratteri mobili. Si trattava di blocchetti di legno che potevano essere spostati e riutilizzati. Certe varietà di begonia si propagano trapiantando dei pezzi di foglia. Oh, questo è interessante, non lo sapevo. Il sepolcro del fornaio Eurisace, secolo I a.C., a ridosso di Porta Maggiore a Roma, è decorato con gli elementi tipici dei forni per la panificazione. Abbiamo l'ultima per oggi. Una tecnica difensiva dello struzzo è quella di accovacciarsi sul terreno in modo da assomigliare a una roccia o a un cespuglio. E con lo struzzo, amici, vi dico che abbiamo terminato le curiosità per oggi e continuiamo col nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Abbiamo una versione remixata di The Weeknd insieme ad Ariana Grande. Il pezzo si intitola Died for You. Buona musica, amici, e buon divertimento.

versione di Smash Mouth era I'm a Believer, e questo, amici, era l'ultimo pezzo per oggi. Ecco la nostra sigla che delimita il nostro tempo di 55 minuti. È stato veramente un piacere stare in vostra compagnia e spero altrettanto lo sia la vostra nei miei confronti. Che dire?

0: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante, ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend.
0: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Ecco il primo di oggi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Renzi e Jovanotti. La potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi. Yeah.

0: inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Mario Veneziano. In the mix.
1: Mix. Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: No!
2: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In The Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Com'è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. E sai, inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale vuoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico. Sono figure, insomma, che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che, grazie alla musica, possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le prime canzoni registrate in camera sua, con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de moda Maneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiamenti del nome, una roba veramente, ma io sai, non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie. Grazie, lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam,
0: diciamo,
1: che no, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello,
0: e quindi
1: sì,
0: va
1: quello
0: benissimo.
1: Sì, quello sì. Oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno ma tu sei Scusa Mamma Se? No regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altri 15, cioè prima di quella là l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello, ma tu sei Canteremo un ritornello, ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello, cioè è proprio
0: vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta.
1: Sì.
0: Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene.
1: Grazie.
0: Del mondo, una carriera lunghissima, e mi raccomando.
1: Grazie.
0: Una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
0: e
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna
0: assolutamente
1: lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in
1: Grazie
0: musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al tuo posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate...
5: è un dinosauro, quello!
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
1: Benvenuto Weekend.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui. Tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: Le signore ricevono.
11: È amore o solo cattivo gusto?
10: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
11: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: cerebrum has suffered massive and irreparable damage.
1: You never know what has happened to him.
0: Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live.
2: Where?
3: Father?
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
1: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
2: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizia l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione Mohebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
2: Nella miniera di carbone di Bois d'Occasier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
1: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawinska, medaglia d'oro in 324.70.
2: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 di Trafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da Bollino Nero, coda a tratti sull'Autosole tra Casal Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, giornata da Bollino Nero, quella di oggi per le partenze ma anche per i rientri da luoghi di villeggiatura, e per agevolare la circolazione i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 di questa sera, ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. Stop che si ripeterà anche domani, domenica, dalle 7 alle 22. Ma veniamo al traffico, che è intenso sull'Autosole, con code verso Milano tra Modena Nord e Svincola 22, file sulla 1 anche in sud verso Firenze, tra Piacenza e Fidenza e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Incidente sulla 13 Bologna-Padova, code tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. File per i soliti curiosi in direzione Padova. Trafficata la 14 Adriatica, code a tratti tra Bologna Fiera e Pesaro Urbino in sud verso Pescara. File anche in direzione di Bologna tra Rimini Nord e San Lazzaro. Altre code sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto verso Parma. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siti in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come vi le piascolo piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campione!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 dei Trafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da Bollino Nero, con attratti sull'Autosole tra Casa Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: seconda canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua ragazzi, è un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di super sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love.
6: Two ships in the night, dead

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium. La voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What About Us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo che sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush.

0: Stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti. Is
0: that what you want? Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto. A 2 anni e mezzo dalla precedente, l'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o del tufo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: sono ritenuti parte integrante del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro Super Sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, un pochino solo, come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: Si vola insieme a Del Palbert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998. Don't give up.

0: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
1: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela con voi qui su MRC Media Radio Castellana 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo, e con voi per questa nuova puntata dedicata ai sogni. Come nelle altre precedenti puntate, per chi non le avesse ascoltate e si fosse messo solo ora in ascolto, vorrei spiegare cosa siamo. Siamo la prima trasmissione che parla dei sogni. Questa volta però voglio fare una piccola modifica. Oltre che a parlare dei sogni a livello onirico, mi piacerebbe che i nostri ascoltatori condividessero anche i loro sogni, perché qui vogliamo parlare di sogni a 360 gradi. Ieri sera, mentre preparavo la trasmissione, ho detto no, qui adesso facciamo questo piccolo switch e mettiamo anche questo, perché sarebbe bello condividere fra di noi ascoltatori tutte queste cose. E quindi, come vi dicevo, questo è il primo programma dedicato a queste cose, perché siamo unici e irripetibili. Siamo orgogliosi di essere in AM, perché siamo una frequenza in AM, ma siamo ascoltabili anche comunque tramite piattaforme online, attraverso la nostra app e anche il nostro sito web. Prima di passare alla nostra puntata odierna, vi vorrei far ascoltare una bellissima canzone una musica veramente di Giovanni Allevi, che ha il tema della notte, perché si intitola Notte ad Harlem, e poi ci sentiamo con il primo sogno.

Abbiamo cominciato con questa fantastica, meravigliosa melodia di Giovanni Allevi che ci porta in questo, in questa atmosfera di sogno, appunto, perché proprio ci conduce nel pieno della nostra puntata. Cominciamo con il racconto che ci ha mandato Elisabetta. Intanto vi ricordo che per mandare i vostri sogni potete utilizzare il nostro WhatsApp al numero 348-7607-907, al quale potete mandare un vocale se avete piacere di essere trasmessi con il vostro sogno, con il vostro racconto, oppure potete scriverlo e io lo racconterò in puntata come sto facendo. Quest'oggi però c'è anche una novità: potete scrivere anche la nostra mail sognidiprovincia@gmail.com. Ma ora iniziamo con il racconto di Elisabetta. Allora, Elisabetta ci racconta che ha sognato di camminare in un posto bellissimo dove c'era un prato immenso pieno di fiori selvatici. C'erano dei papaveri rossi, delle margherite con un gambo altissimo e tantissima lavanda che il vento muoveva leggermente. Quindi era in un posto veramente bello, nel pieno della primavera, e il cielo era come in primavera, quindi bello terso, senza nuvole, bello azzurro luminoso, e si respirava una pace irreale in questo luogo. Mentre Elisabetta camminava in questo campo meraviglioso, a un certo punto arrivano tantissime farfalle che le volano attorno. Lei si guarda attorno e nota che hanno tutte dei colori bellissimi, meravigliosi. Tra l'altro ci scrive che hanno anche dei colori quasi impossibili, come se non esistessero nel nostro specchio cromatico. Infatti anche a me è capitato di fare dei sogni nei quali c'erano dei colori che nella nostra vita quotidiana non ho mai visto, ma in questo sogno erano veramente particolari, quindi la posso comprendere se ha visto questi colori impossibili, come lei definisce. E queste farfalle sembravano appunto dipinte a mano, proprio tutte particolari. Lei si guardava attorno ed era veramente estasiata di essere in questo posto, e nel camminare nota che le farfalle l'accompagnano. Lei prosegue il suo cammino fino ad arrivare a un certo punto sotto un albero fiorito. Questo albero non si sa che tipo di albero sia, perché non lo spiega, ma aveva dei rami dai quali cadevano dei petali, e mi viene da pensare quasi ai fiori di ciliegio, quelli in Giappone, quando fioriscono che cadono i petali durante la fioritura. E sotto questo albero vede che c'è un'altalena che si muove piano piano mossa dal vento, quindi non siamo in un sogno di quelli horror, di un incubo, è un bel sogno, c'è questa altalena che il vento muove, e lei senza timore si avvicina, e mentre si gode il rumore del vento che passa tra le fronde dell'albero, si siede e si comincia a dondolare su questa altalena. E rimane lì, si sveglia ricordando questo frammento di lei su questa altalena, in questo bellissimo posto. E devo dire che è un sogno molto bello, perché comunque non è che si fanno solo brutti sogni, si fanno anche sogni belli. E quindi mi ha scritto che lei pensa che in questo caso non sia un sogno che serve per dormire, ma per trovare un po' se stessi, perché lei in questo posto ci stava molto bene e le ha trasmesso delle sensazioni più che positive. Quindi devo dire che abbiamo cominciato con un sogno molto molto molto bello, se posso dire. E passerei, prima di parlarvi del prossimo che è arrivato, infatti questa settimana ci sono sogni ad appannaggio quasi femminile, tutte si fa una settimana più uomini e una settimana più donne, questa è la settimana delle donne. E prima di parlarvi del prossimo sogno vi farei ascoltare una canzone sempre dedicata al tema, il nostro tema, degli ABBA, che si intitola I Have a Dream.

Ed eccoci tornati on air. Bentornati a Sogni di Provincia. Come vi dicevo, abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione Il sogno di Elisabetta. Abbiamo aperto con questo bel sogno legato alla natura, con un bellissimo panorama. E ora passiamo alla seconda ascoltatrice che ci ha mandato il suo sogno. Come vi dicevo, al nostro numero WhatsApp 348-7607-907. Allora, è la nostra ascoltatrice, scusate, si chiama Monica e ci ha mandato un sogno che è ambientato in una biblioteca. Infatti io l'ho intitolato La biblioteca dei profumi. Allora, Monica ci racconta che entrava in questa biblioteca enorme, quindi apre questa barca, questa soglia, e si trova in questo posto molto molto grande, ma ha una particolarità questo posto: al posto dei libri ci sono dei barattoli di vetro, e lei si guarda attorno e nota che in ogni barattolo è custodito un profumo diverso. Un barattolo contiene erba tagliata, un altro contiene il profumo della torta appena sfornata, oppure c'è quello col mare d'inverno, quello con il caffè del mattino, che sono tutti odori che noi abbiamo ben fissati nella nostra memoria, come anche l'odore della pioggia d'estate, quando c'è quel tipico odore di terra bagnata quando comincia a piovere. E lei, nel guardarsi attorno, poi in questa biblioteca così grande, incontra una donna molto anziana che probabilmente è la custode di questo posto, e le spiega che ogni barattolo, ogni profumo contiene un ricordo felice dimenticato, perché capita, come a tutti può capitare, di dimenticare i ricordi felici, perché spesso si tende a ricordare solo le cose, i ricordi tristi, ma i ricordi felici, chissà perché, vengono accantonati, perché si vede che diamo più importanza a volte alle cose negative che a quelle positive, quando invece dovremmo fare tesoro dei ricordi felici e tenerli stretti. E quindi in questo sogno i ricordi felici vanno a finire dentro a questi barattoli. Questa donna le porge un barattolo e Monica lo apre e quando sente l'odore di questo barattolo, lei prova una felicità fortissima, come se stesse tornando bambina. Per esempio, io ho un ricordo molto forte che mi viene in mente legato a questo sogno, che è l'odore della dispensa della madia di mia zia. Io mi ricordo ancora l'odore della madia di mia zia. Quando andavo a casa sua, io ero piccolina, avevo l'abitudine, così facevo la marachella di andargli a aprire il mobile, ma non perché volessi vedere cosa c'era all'interno, ma perché volevo sentire l'odore di quel mobile. E mi è venuto in mente leggendo il sogno di Monica. E tornando al suo sogno, lei apre questo barattolo e prova questa immensa felicità, e poi si volge verso la donna e gli dice: che bello, grazie di questa cosa. E proseguendo, la donna le regala un piccolo barattolo vuoto e le dice: questo servirà per i ricordi che devono ancora venire. E Monica si sveglia felice, perché ha ricevuto questo messaggio, perché come dicevamo anche nelle scorse puntate, i sogni non vengono a caso, possono essere anche dei messaggeri, per cui nel sogno che stiamo facendo può darsi che ci sia un messaggio all'interno, e quindi in questo barattolo Monica ci deve mettere in un sogno bello i ricordi che devono ancora venire, quindi quello che lei ricorderà lo deve tenere, custodire preziosamente. Quindi devo dire che anche questo è un bellissimo sogno, e io sono felice che Monica l'abbia condiviso con noi, perché come vi dicevo, questa trasmissione nasce proprio dai sogni degli ascoltatori. Poi ci meschio un po' anche dei miei, perché comunque anch'io ne faccio, quindi man mano che leggo i sogni degli ascoltatori poi ricordo anche i miei, perché non sempre ce li ricordiamo.
li teniamo lì, poi ogni tanto puff vengono fuori perché vediamo una situazione particolare oppure sentiamo un profumo particolare, perché la memoria olfattiva comunque è una memoria importante che noi abbiamo. Quindi da una piccola cosa possiamo tornare, fare un viaggio nel tempo anche di tantissimi anni, perché ripeto, io quando privo la madre di mia zia avevo credo 4 anni 5 anni, quindi adesso ne ho, spoiler, ne ho 50, quindi non è proprio un ricordo recente, ma io ho ancora nella memoria quell'odore, quel profumo che c'era all'interno di questo mobile. E quindi anch'io voglio tenere i miei barattoli dei ricordi, voglio fare tesoro di questo sogno e appunto fare come si mettono i sogni nel cassetto, no? Nel famoso cassetto ci mettiamo anche qualche barattolino di bei ricordi, così all'occorrenza, nei momenti un po' di crisi, uno apre il barattolo, respira il profumo di questo ricordo e magari si sente anche meglio. Quindi tenetene vicini i vostri barattoli. Passando alla prossima canzone, che anche questa è molto d'atmosfera, vi faccio ascoltare una canzone di Whitney Houston con Mariah Carey, un duetto molto bello che si intitola When You Believe, e l'ho scelto proprio per voi. Ascoltiamolo.

Che meraviglia questa canzone, un duetto fantastico. Infatti nel cercare le canzoni per questa trasmissione io mi sono imbattuta in questa ieri e ho detto la voglio mettere in playlist e mi piace da matti, proprio bella. E abbiamo questa bellissima atmosfera incantata. Quindi passiamo al prossimo sogno. Il prossimo sogno ce lo manda Elisa e qui colgo l'occasione per fare un saluto. Saluto la mia amica Elisa, che sicuramente è tra gli ascoltatori. E Elisa mi ha promesso che prima o poi mi avrebbe mandato un sogno, quindi le ricordo di questa promessa, quindi aspetto anche il suo. Intanto vi racconto quello che è arrivato al 348-7607-907 di un'altra Elisa. Allora, qui cambiamo scenario. Poco fa eravamo in una biblioteca di barattoli, in questo caso siamo in una piazza. Elisa è in una piazza di paese, quelle piccole piazze illuminate da lampadine tra le case, che adesso vanno tanto di moda e sono molto belle. E siamo in una sera d'estate perché lei si trova in questo paese che lei conosce di quando era bambina, anche lei, e c'è questa festa nella quale lei si trova, è di sera, lei sente il profumo del pane caldo e dello zucchero filato, che lo zucchero filato è tipico comunque delle feste, chi è che non ha sentito. Adesso non dico comprato perché non è una cosa che per esempio a me piace molto, però l'odore, tornando sempre al discorso di prima della memoria olfattiva, è tipico delle feste comunque, l'odore dello zucchero filato. Lei si trova in questo luogo nel quale c'è una fisarmonica che suona da sola al centro di questa piazzetta. Quindi siamo un po' adesso cambiamo scenario, siamo arrivati in un sogno un pochino più bucolico. Abbiamo questa fisarmonica che suona da sola nel centro della piazza, come vi dicevo, e ogni persona che passava lì accanto a lei iniziava a ballare sorridendo, che insomma può essere anche un sogno abbastanza, può essere inquietante ma anche no, perché comunque c'è della musica, non ci dice che musica è, però una musica di fisarmonica mi fa pensare proprio alla tipica sagra paesana, no? E lei nota che tutti ballano gli anziani, ballano i bambini, ma nessuno parla. Anche lei stessa in questo sogno non dice niente, si aggira fra queste persone che a suo dire si capiscono perfettamente, ma lei non parla con nessuno, solo con gli occhi ci si capisce, che non è male. A un certo punto lei, durante questa permanenza comunque in questa piazzetta, nota che dal cielo cadono dei foglietti, dei piccoli foglietti, come fossero coriandoli. E questi foglietti, cosa ci sarà scritto sopra, mi viene da pensare. Su ognuno lei dice che c'è una parola gentile, c'è scritto coraggio, serenità oppure abbraccio. E quindi lei si sveglia con questo ricordo di questi foglietti che cadono dal cielo, perché chiaramente in tutti i sogni ho notato che sul più bello ci si sveglia, poi anche sul più brutto, perché se è un incubo anche nella parte peggiore del sogno ti svegli, quindi come ti svegli male qui ti svegli bene, perché lei si è svegliata molto serena e molto contenta, perché comunque le hanno trasmesso una sensazione di benessere sia per la musica che per il discorso che su queste parole gentili le trasmettevano una valenza di positività. Quindi in questo caso lei è stata contenta di aver fatto questo sogno, perché ripeto, anche in questo si può pensare che ci sia un messaggio tra le righe, nel senso che ok, tu devi ricevere evidentemente una notizia, qualcosa legata, quindi tu sii gentile che vedrai che qualcosa di bello accadrà. Quindi possiamo dargli questa interpretazione, anche perché non è che detto che uno debba per forza interpretarlo, però leggendo questo sogno mi viene da pensare che Elisa stia aspettando comunque un messaggio. Bene, prima di
addentrarci nel prossimo sogno, vi voglio far ascoltare un'altra bellissima canzone che parla sempre di sera, è La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Che meraviglia di canzone, mi sono commossa nell'ascoltarla. Bentornati, questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, in regia il signor Bruno alla voce, che finora non ho salutato, mi scuso, con voi ancora per un po' per addentrarci nel racconto dei sogni dei nostri ascoltatori, perché questa è una trasmissione dedicata interamente ai sogni. E siete su MRC, Media Radio Castellana, 1098 711 kHz. Allora, procediamo con il prossimo sogno, che vi dico già essere un pochino più bucolico. In questa puntata abbiamo avuto dei sogni molto positivi finora, molto, molto leggeri, molto, molto chiari, se gli devo dare un colore. Mentre questo è un pochino più scuro e ce lo manda Claudio. Allora, Claudio ci racconta che stava percorrendo una strada di campagna e c'era una grande nebbia, densissima, non vedeva niente. E camminando sentiva solo il rumore dei suoi passi. Lui era a piedi ed era una serata d'autunno, quindi c'era fango, sentiva il rumore dei suoi passi sulla terra, proprio solo quello. A un certo punto dice che si sente il rumore di un vecchio trattore, proprio quei vecchi trattori di una volta che ormai si vedono solo nei musei, no? Questo trattore lo sente avvicinarsi lentamente in questa nebbia, quindi lui sente solo il rumore ma non lo vede. A un certo punto il trattore si fa sempre più vicino, perché il rumore si fa sempre più forte, e lui lo vede, emerge tra la nebbia, vede che si tratta appunto di un trattore molto molto molto vecchio, di quelli che usavano una volta, e nota un particolare, e qui è l'aspetto più inquietante di questo sogno, è che il trattore procede da solo, non è guidato da nessuno. Devo dire che non è male, abbastanza, nebbia, notte, trattore senza un conducente, insomma è un po' inquietante. Lui lo accosta nel suo sogno, lo guarda, lo studia, poi nota che il trattore ha un appendice, un carrello dietro che è pieno di girasoli secchi, quindi mi viene da pensare che Claudio sia un agricoltore, quindi magari abbia sognato qualcosa inerente al suo lavoro in questo sogno. Comunque il carrello è pieno di girasoli secchi, e a un certo punto dice che sente una voce anziana dirgli non guardare nel campo, e lui, come tutte le cose, tu dici di non fare una cosa a una persona e lui la fa, ovviamente, no? E quindi lui si gira a guardare il campo. Ecco, nel campo la cosa ancora più inquietante è che ci sono decine di persone immobili, ferme, tutte rivolte verso di lui. E ovviamente lui si sveglia di soprassalto, col cuore in gola, perché dice mamma mia, che sogno che ho fatto. E devo dire che è un sogno, insomma, abbastanza inquietante, quindi Claudio, occhio, cioè, intanto controlliamo cosa abbiamo mangiato a cena, perché anche a me succede di mangiare un po' pesante e poi sognarmi cose strane. Però a parte gli scherzi, lo ringrazio di aver condiviso con noi questo suo episodio onirico, che vi ricordo potete anche voi partecipare alla nostra trasmissione mandando i vostri sogni al nostro numero WhatsApp, che vi ricordo 348 7607 907, e anche alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E quindi, come dicevamo, potete partecipare anche voi, e volendo, se avete piacere di far sentire la vostra voce, possiamo far ascoltare in trasmissione l'audio che ci potete mandare, oppure se come gli altri preferite che sia io la voce narrante, io con piacere leggerò i vostri sogni qui in trasmissione. E prima di farvi ascoltare la prossima canzone, vorrei dire una cosa,
che mi è venuta in mente l'altra mattina svegliandomi, perché io ho la mente che è sempre in pensa sempre a tante cose, e mi è venuta in mente questa frase l'altra mattina nello svegliarmi, che i sogni sono desideri incastonati tra le stelle. E per rimanere in tema di stelle, alziamo un attimo il ritmo della, perché non vi vorrei far addormentare, vi faccio ascoltare una canzone meravigliosa di Alan Sorrenti che si intitola Figli delle Stelle.

dalla Finlandia, dalla Germania, dall'estero un po', vi dico anche dall'altra parte dell'emisfero, però mantengo il riservo perché la persona che ci ascolta non ha piacere, cioè non vuole che io lo dica, per cui al momento lo mantengo così riservato, ma anzi lo saluto. Allora, proseguiamo con i sogni di questa puntata. Allora, il prossimo ce lo manda una signora che io non so quanti anni abbia, perché si chiama Angelica, ma il nome Angelica mi fa pensare sempre a una persona giovane, chissà perché. Comunque, allora, lei ci racconta che ha sognato una notte piena di stelle, una notte bellissima nel quale il cielo sembrava infinito ed era un tappeto enorme di stelle luminosissime, tanto che lei sembrava che le potesse toccare. Mentre camminava su una collina coperta di morbida erba, si trovava in un grande silenzio, ma non era un silenzio triste, era un silenzio molto sereno, perché era pieno di pace. Lei stava molto bene e godeva di questo di questa grande pace, notando che ogni tanto cadeva una stella lasciando la sua scia argentata, come si vede quando noi cerchiamo di vedere le stelle cadenti, e quando riusciamo finalmente a vederne una vediamo proprio questa luce fulminea che attraversa il cielo e ha questa scia d'argento che si lascia alle spalle. E Angelica ci racconta che ogni volta che vedeva una stella lei provava una felicità inspiegabile, come se lei nel cielo e l'universo potesse dirle che stava per accaderle qualcosa di bello. Molto bello questo sogno. E proseguendo, a un certo punto lei si sdraia sull'erba e nota che accanto a sé ci sono dei piccoli fiori bianchi che iniziano ad illuminarsi. Si illuminavano come se fossero delle minuscole stelle cadute sulla terra. Molto bello, devo dire, molto molto bello. E in più nel cielo accadeva una cosa molto strana. Le stelle iniziavano a muoversi lentamente formando dei disegni, come se qualcuno le stesse raccontando una storia luminosa. Molto bello comunque pensare che le luci possano formare delle immagini. Ora lei non ci racconta quali disegni hanno formato queste stelle, ma non trattandosi di un incubo ma di un sogno molto molto positivo, anche questo non credo che le stelle facessero dei disegni, non so che dire, comunque positivi. Ripeto, lei non ci racconta che forma, anzi io sarei curiosa di saperlo. Anzi, Angelica, mandami un'integrazione a questo sogno, perché vorrei capire e raccontare ai nostri ascoltatori che tipo di disegni facevano, anzi se te lo ricordi, perché molto spesso il sogno poi svanisce, perché noi ci ricordiamo magari questo è un sogno che ha fatto di recente e può darsi che lei riesca a ricordarlo, ma se è un sogno un po' datato magari lei ricorda altri particolari, perché si è ricordata magari il discorso che i fiori sembrano piccole stelle ma non della forma che prendono le stelle. Per cui Angelica, ricordati di noi e scrivimi alla mail sognidiprovincia@gmail.com e poi lo racconteremo nuovamente qui in trasmissione. Però c'è un appunto che ci lascia Angelica nel messaggio che mi ha mandato, che ci ha mandato, che dice che quando lei pensa a questo sogno, lei si dice che ci sono notti che non servono per dormire ma per ritrovare la luce dentro di noi. Quindi magari questo sogno era un messaggero proprio di questo, che lei nel cielo, guardando il cielo, può trarre ispirazione per eventuali decisioni che deve prendere, perché molto spesso, come vi dicevo, i sogni sono messaggeri e siamo noi che dobbiamo interpretare il messaggio che ci portano, perché non è un messaggio
plateale, un messaggio cifrato, quindi va interpretato in quello che ci

che ci viene appunto mentre stiamo dormendo. Ora ringrazio Angelica del suo sogno e vi faccio ascoltare una canzone dei Fleetwood Mac che si intitola Dreams, per rimanere in tema.

E dopo l'ennesima canzone dedicata ai sogni, per rimanere in tema, affrontiamo molto brevemente la rubrica La Chiave dei Sogni, che ogni settimana vi affrontiamo un tema differente. Quindi abbiamo visto cosa significa sognare l'acqua, gli animali, il volo, la strada. Quest'oggi parliamo della casa. Cosa significa quando sogniamo una casa? Sognare una casa spesso significa entrare dentro noi stessi. Ogni stanza rappresenta una parte della nostra personalità, e quindi quando sogniamo la casa ci addentriamo all'interno di noi stessi. E sono andata un po' a studiarla questa cosa, anche i dettagli hanno un significato in particolare. Allora, il tetto rappresenta pensieri e protezione. Le finestre sono il modo in cui guardiamo il mondo, quindi a seconda di come sono disposte, è la rappresentazione di come noi guardiamo, ci rivolgiamo al mondo. Le porte sono opportunità o passaggi della vita, mentre la cantina o la soffitta sono, per esempio, la cantina sono emozioni più nascoste, perché la cantina è sempre in basso, un po' umida, un po' nascosta, quindi come in tutte le case, nella cantina ci sono le cose più nascoste. E nella soffitta invece ricordi, sogni e memorie, quindi abbiamo, ogni stanza ha un significato particolare, e quindi praticamente è il nostro cuore che cerca di parlarci in ogni modo, in ogni stanza. Allora, devo passare i saluti perché ormai il nostro tempo è finito. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio con la prossima canzone, che è di Ligabue, Buonanotte all'Italia, e poi ci risentiamo per i saluti finali.

0: da fare.
1: E sulle note di questa bellissima canzone di Ligabue vi do l'appuntamento alla prossima settimana con degli altri sogni. Vi lascio di nuovo il nostro numero 348-7607-907 e la mail sognidiprovincia@gmail.com. Ringrazio Bruno La Voce in regia e vi lascio la programmazione di MRC Media Radio Castellana. Arrivederci alla prossima settimana.

Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Sogni di provino.

0: Commedia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Potevamo essere da meno dei nostri colleghi questa sera e non andare in onda da Sanremo?
1: Sì, esatto.
0: Infatti, assolutamente non siamo in diretta da Sanremo, anche se ci sarà qualche collegamento diretto con quel paese molto sulla bocca di tutti in questo periodo. Dovete sapere infatti che Luca è tutta la sera che si è impiantato davanti alla nostra lavatrice perché è Ariston. Io gli ho detto, ascolta Luca, facciamo un collegamento dall'Ariston, mi sei messo lì davanti alla lavatrice in centrifuga e vabbè.
1: Io avevo scelto un altro accessorio,
0: un altro programma. Sì. Quindi questo sarà l'unico riferimento al festival che avrete questa sera, io ve lo dico. Per
1: finisce
0: se,
1: lì.
0: Esatto, se anche voi dopo la prima serata vi siete già stancati di questa kermesse che ci sta ammorbando da settimane, ebbene noi possiamo essere l'alternativa valida perché come al solito è mercoledì e siamo in diretta fino a mezzanotte. Ringraziamo le nostre radio partner, ma non prima di aver ringraziato invece il nostro terzo socio che questa sera non sarà presente, quindi
1: no,
0: Diego magari è all'ascolto, anzi sono quasi certo, e lo salutiamo con grande affetto.
1: Se non si è riaddormentato sarà
0: se non è di nuovo ascolto, sì. Non è crollato nuovamente, esatto. forse è in ascolto. Le nostre radio partner però sono sveglissime e pronte anche questa sera collegate con noi.
1: Ok, Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo. Ciao Sabatino che mi ha anche appena scritto.
0: Bene.
1: Lui è sempre presente. Centrale Milano, onde medie 1575 kHz. Radio Futura FM, il dub per la Lombardia in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098-711 kHz, anche loro con il dub in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste, Radio Bops con lo streaming su radiobops.net e soprattutto
0: attenzione,
1: il numero di telefono.
0: Ah, importantissimo.
1: Sì.
0: No. Stasera è fondamentale.
1: Che non diamo quello di WhatsApp, ma tanto è inutile perché tanto non vi rispondo.
0: Beh, però voi scrivete che poi ma lui comunque, dice così, ragazzi, mai tenerone dentro poi
1: il numero fine. È 351 96 26 927, come la nostra frequenza in onde medie.
0: Bravo, e con questo possiamo anche terminare, eh?
1: Esatto, chiudo WhatsApp.
0: Senti, intanto è già partita la prima canzone, la sigla, questa sera abbiamo deciso di non trasmetterla perché
1: giusto,
0: è una serata particolare,
1: molto particolare,
0: per cui ascoltiamo subito Roberta Fleck. Il brano è Oasis,
2: Nighttime Lover, dove in

0: sì, proprio un bel disco questo di Roberta Fleck. Era Oasis, il suo primo album da solista, risale al 1982 dopo le collaborazioni, i duetti Slow con Phoebe Bryson. Questo era la title track che ci consente di ricordarla, perché è scomparsa il 24 febbraio dello scorso anno. Ricordo, eravamo in diretta quando ci arrivò questa notizia, lo ricordo molto bene, per cui iniziamo subito il programma con una celebration assolutamente doverosa. A proposito, un'altra cosa doverosa che è giusto segnalarvi è un saluto a Kenny che ci segue come sempre in diretta da Parma sui 927.
1: Credevo Kenny G faceva piacere.
0: Kenny G però lo ascolteremo.
1: È vero.
0: Tranquillo, tranquillo. E lo so, siete rimasti orfani della nostra sigla, però noi questa sera volevamo partire subito proprio a bomba, perché vogliamo fare il contro festival, capito? Per cui non
1: senti,
0: potevamo perdere tempo.
1: Senti,
0: subito si parte con musica così, no?
1: Senti che choice.
0: Carina questa. People's Choice.

0: Ha sempre fatto impazzire questo passaggio qua.
1: Cos'è il T-1000?
0: No, hasta la vista, baby. Jody Watley è un po' la serata degli esordi. Questo infatti era il suo disco del 1987, primo da solista dopo le interpretazioni clamorose, dopo la collaborazione pluridecennale con gli Shalamar. Insomma, stiamo parlando di Jody Watley e del suo album che portava proprio il suo nome, Jody Watley, dal quale Looking for a New Love. Jody Watley, sempre lei, pubblicò questo disco 39 anni fa. Era il 23 di febbraio 1987.
1: Sembra ieri.
0: Sì. Singolo molto molto famoso del suo repertorio, forse una delle canzoni che più la rappresentano, raggiunse addirittura la prima posizione della Hot 100 di Billboard, e non era cosa semplice in quegli anni, dove stazionò per ben 4 settimane, amici. Sì, sì. Adesso invece c'è una mia amica, così la definisce Luca.
1: Vero.
0: Mi sarebbe piaciuto in quegli anni avere un'amica come Maileka, ma in realtà ho solo conosciuto la copertina.
1: Esatto. E dietro com'è?
0: Ah, non c'è dietro, niente. No, niente di particolare. No, una sbarbatella, una ragazzina. Sì. Ma mi piacevano queste ragazze così, acqua e sapone all'epoca. Maileka Thompson, questa è Confess.

0: notevole, questa extended version. Mileka Thompson, questa sua Confess, ci ha riportato indietro negli anni al 1988, data di pubblicazione di uno dei pochissimi dischi mai incisi dalla ragazzina.
1: E difatti
0: controllavamo che lei poteva essere tranquillamente
1: una meteora delle nostre.
0: No, un solo album e due singoli all'attivo, per cui
1: Ci accontentiamo
0: assolutamente. Stavo controllando sul retro di copertina, comunque la produzione era importante, il remix addirittura affidato a Louis Silas Jr., che in quegli anni insomma andava per la maggiore, per cui comunque di qualità, ma insomma la cosa importante è questa: come puoi vedere nella scala di valutazione kontiana degli anni 80, 3X era praticamente il massimo.
1: Di più c'era
0: la tripla X rossa, però si riferiva ai cinema porno, tutt'altra cosa. Invece questa è una canzone che ho in testa da stamattina, sono arrivato in radio e tu lo sai perché ti ho ammorbato, esatto. Io voglio passare quel pezzo lì, ma ti ricordi di chi era? Faceva più o meno così, gliel'ho pure cantata, pensate un po' a te, è proprio il massimo effettivamente.

0: Sì, però la volevo ascoltare a tutti i costi da stamattina che ce l'ho in testa, ma non l'abbiamo neanche annunciata, eh. Secondo voi chi sono questi qua? Vediamo un po' se vi ricordate un'altra canzone ancora più famosa di questa.
1: Sì, è vero, molto più famosa.
0: Vabbè, possiamo canticchiarla. Cuba!
1: La salsa di pomodoro erano i Gibson Brothers.
0: Esatto. Però questa era la loro Silver Nights. Ed ora ritmo completamente diverso per un'altra ragazza che ha turbato le mie notti negli anni 80. E qui, ragazzi, stiamo parlando di altissimi livelli, eh?
1: Insomma.
0: Dyna Pebbles, il suo album Always, insieme a Babyface, Giving You the Benefit.

0: Luca, non ci sono notizie del capo questa sera?
1: No news, non ce ne sono.
0: Approfitto delle ultime note di questo brano di Vasco per salutare Mauro Corrado, che ci dice: altro che Sanremo 927, musica stupenda, go go, saluti da Maspalomas. Ti do il telefono così sì. Puoi controllare.
1: No, va bene. No, così. Tieni il tus.
0: Va bene, allora io direi che questa sera faremo pochi riferimenti a Sanremo, ma sicuramente nei tre spazi dedicati alla musica italiana un pochino sì, perché le canzoni che abbiamo scelto sono tutte delle trombate, perdonatemi il termine, dei vecchi Sanremo, delle vecchie edizioni, in particolare quella che abbiamo appena ascoltato di Vasco Rossi, che nonostante il penultimo posto a Sanremo 1983 è il brano che è diventato simbolo della carriera di Vasco, appunto. L'album era Bollicine ed ha consolidato il suo successo trasformando una sconfitta televisiva in un trionfo generazionale e commerciale. Questo per dire che non sempre trionfare a Sanremo, vedi Jalis,
1: ma che strano,
0: va poi a braccetto con una carriera di un certo tipo. Ecco, invece Vasco Rossi fu uno di quelli che appunto ebbe si classificò veramente agli ultimissimi posti, il penultimo posto. L'edizione era la 22esima, era infatti il 1983. Se volete, fra poco meno di mezz'ora ascolteremo un'altra di queste canzoni.
1: Perfetto.
0: Trombate. Anche lì un interprete veramente molto molto molto famoso. Beh, ma non vi voglio anticipare niente. Invece la prossima canzone è una Luca Marini Selection. Mi ha detto che dopo Vasco questa ci stava benissimo. Io mi fido del suo giudizio.
1: Era per spezzare.
0: Secondo me spezza parecchio questa. Però va bene. Poi sai che io sono appassionato.
1: Un po' appassionato. Ti faccio pulire,
0: No, stai calmo. Dei Simple Minds, ma non di questo pezzo qua. Carino, ma io sai che ho un debole per quell'altra. Lo so, è inflazionata. Che palle, però non si può mai mettere una canzone che ci piace.
1: Metto quella che voglio io.
0: Lo so. Guarda che ti vado a pulire.
1: No, guarda, io non ho detto che voglio uscire.
0: Poi vi spieghiamo di cosa parliamo.

0: Beh, direi che anche questa sera abbiamo ben speso il nostro momento di devozione a 101.
1: È un attimo per noi.
0: Questa era la Dutch Band con Let It Whip. Vi devo una spiegazione, perché prima continuavamo a fare riferimenti a una serie televisiva che ci sta facendo impazzire, a me, a Luca perlomeno. Perché stiamo seguendo questo Silo.
1: Esatto.
0: Sono uscite due stagioni, per ora io sono a metà della seconda, tu te lo sei già guardato tutto, per cui occhio sì. A non spoilerare.
1: No, figurati, io mai. Allora guarda, va a finire così.
0: Vabbè, noi ve lo consigliamo perché è veramente carino. Se vi piacciono poi quelle atmosfere post-apocalittiche, direi che è il massimo, ma è molto particolare, molto diverso da tutto ciò che è uscito finora. Silo, seguitelo.

0: praticamente proprio stasera che manca il titolare stiamo facendo una puntata completamente meteore, perché anche gli Ike Fashion hanno fatto, se non ricordo male, un paio di LP negli anni 80, fra i quali questa Hold On So Good. Vabbè, noi ve l'abbiamo riproposta e dovete prenderlo un po' così. Tra l'altro avremo lo spazio meteore questa sera, vero? Condotto magistralmente da Luca Marquini. Senti, mi dici qualche cosa invece che di riguarda quello, il prossimo disco?
1: Ah, il prossimo disco è fantastico.
0: Ne parliamo dopo.
1: Ne parliamo dopo perché la storia è interessante.
0: Vi anticipiamo solo che si tratta di una colonna sonora.
1: Esatto.
0: Anche questa è una formazione abbastanza prolifica in quegli anni. Qui siamo negli anni 70, però, fine anni 70.
1: Sì, 77.
0: 77. Chi sono loro?
1: Stargard.
0: Il titolo del pezzo te lo ricordi?
1: Which Way's Up.
0: Colonna sonora originale.

0: Which Way's Up.
1: Che pezzo, bellissimo.
0: Grandissimo pezzo, ma c'è una vicenda che dobbiamo raccontare legata a questo pezzo qua, perché è una curiosità incredibile.
1: Sì, perché questo è un... diciamo che il film in italiano si titolava La signora prende il volo.
0: Film che sicuramente, io giuro, non penso sia mai uscito nelle sale, mai visto e sentito.
1: È una commedia diretta da Michael Schultz con protagonista Richard Pryor, che comunque si conosce, che interpreta tre ruoli diversi. Il film è un adattamento del film italiano Mimì Metallurgico Ferito nell'onore.
0: Ottana industriale! Incredibile, mai l'avrei detto. Veramente pensa alle volte che ho ascoltato e trasmesso questo pezzo e non sapevo di questa appartenenza alla colonna sonora.
1: Cosa c'era dietro?
0: Sì, sì, non lo sapevo, non lo immaginavo assolutamente. Come non immaginavo che avrei mai più riascoltato questo pezzo qua. Sono gli Slave, qui siamo proprio in piena era disco, con un pezzo che probabilmente io e te è la prima volta che trasmettiamo.
1: Ci può stare.
0: Watching You.

0: Seguitelo, seguitelo il festival, mi raccomando. 33esima edizione, il 1985 vedeva questo pezzo di Zucchero Fornaciari, perché all'epoca lui si presentava con nome e cognome per esteso. Il brano Donne, insieme alla Randy Jackson Band, si classificò 21esimo su 22 partecipanti. Bravi!
1: Azzeccato l'altra volta!
0: Lo sapete che in questa serata, insomma, ci divertiamo anche un po' a andare a scovare questi pezzi che sono stati trombatissimi.
1: Non è
0: testo.
1: Difficile scovare.
0: Non è difficile, che poi dopo, insomma, un minimo di successo forse l'hanno ottenuto commercialmente parlando, eh? Abbiamo ancora uno spazio Made in Italy fra una mezz'oretta e vi ascolteremo la terza canzone batta dal festival.
1: E anche lì c'è da ridere, eh?
0: C'è molto, molto da ridere. Siete all'ascolto di Power 927, questi sono i 927 kHz, oppure, che ne so, ci state seguendo in DAB, in FM, su una delle nostre radio partner. L'importante è che rimaniate con noi almeno fino a mezzanotte.

0: questa sì che era un'altra raffinatissima selezione di Luca Marini, eh? Io mai avrei scelto questo pezzo qui fra il repertorio di Style Council, eh?
1: A me piace tantissimo sto pezzo.
0: E invece è una, veramente una bella canzone. Era I Didn't Matter, ma la prossima. Qui siamo nei BRICS. Altro pezzo che abbiamo veramente spolverato molto bene prima, eh?
1: Eh beh.
0: Perché stava lì, stazionava lì da anni senza che nessuno mai lo scegliesse.
1: Beh, e poi sono arrivato io.
0: Poi è arrivato Luca. E perché non mettere questo pezzo dei BRICS? E mettiamo. Il titolo difficilissimo, ma cerco di farcela. Ain't Gonna Hurt Nobody, The BRICS.

0: caro Giovanni, anche questa è una Luca Marini Selection.
1: E non ci crede nessuno.
0: Voglio vedere se adesso ancora hai il coraggio di affermare che le sue selection si riconoscono. Certo che si riconoscono.
1: Io questa penso di averla messa nelle peggiori di sempre, secondo
0: ovviamente,
1: me.
0: Ovviamente stavo scherzando, lo so, non potrei mai affermare una cosa del genere seriamente, perché lo so che non la metteresti mai di tua volontà, ma siamo nel momento meteore, manca il titolare, sì, tuoi.
1: Leroy Merlin Gomez.
0: Allora... Allora,
1: ma
0: allora,
1: cosa dobbiamo dire di questo?
0: E ci devi raccontare qualche cosa, qualche curiosità che riguarda il Leroy Gomez e i Santa Esmeralda. Sì, perché abbiamo passato sto pezzo qua? Perché per noi sono meteore.
1: Vorrei proprio saperlo, però.
0: No, questa allora, è una tonteria, questa è una tonteria.
1: Diciamo che prima di diventare volto dei Santa Esmeralda, che già il nome non mi è piaciuto, era un sassofonista e corista di altissimo livello. È questo. Ho dubito anche di
0: tutto
1: questo.
0: Tutto quello che stai leggendo è stato scritto da Diego Chateau in persona. Per cui
1: infatti,
0: occhio.
1: Peccato che non ci sia, perché vabbè.
0: Ha suonato anche qualcosa da ridire.
1: Sì, nell'agendario album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John.
0: Certo, Goodbye Yellow Brick Road, beh, cavolo.
1: E ha poi anche collaborato con Patrick Jouvet, ma lui non lo sapeva.
0: Solo vi siamo noi. Oh, guarda che quello che c'avevi dietro era Leroy Gomez. Vabbè, qualcos'altro da dire, che ne so, io per esempio sono molto stato sempre incuriosito dall'origine del nome Santa Esmeralda, che cavolo.
1: Nessuno lo sa, però
0: come
1: molti
0: ma non è vero, lo sai perfettamente.
1: No, è vero, molti pensano fosse un omaggio a una santa protettrice, vabbè, ma in realtà il nome fu ispirato dalla balleria gitana del romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo.
0: Ah certo, Esmeralda, come
1: hai capito?
0: Certo, certo.
1: Un richiamo perfetto a quell'estetica gitana e passionale che caratterizzava il loro sound flamenco disco.
0: E direi che con il pezzo che abbiamo ascoltato questo si sposa perfettamente.
1: Vero,
0: ho qualche dubbio sul prossimo, tra l'altro è molto più recente, perché è una canzone che, se non ricordo male, è del 2002, per cui siamo anche già fuori dal nostro mood, per cui tirata d'orecchia a Diego Chateau, ma lui lo sapeva,
1: sì,
0: lui è venuto apposta, lui è stato a casa apposta, cioè si è dato malato apposta,
1: ha marcato visita apposta.
0: Io devo essere sincero, che del resto capita spesso, perché noi scegliamo fra le meteore anche gruppi artisti che non hanno fatto tutto sto successo, no, o comunque certo. Se l'hanno fatto magari con una singola canzone, come è un po' il caso di Santa Esmeralda. La prossima invece è un pezzo che io personalmente non avevo mai sentito,
1: e io ringrazio per averlo mai sentito,
0: anche meno, quindi noi ve lo annunciamo, non prendetevela con noi, ascoltatela con insomma una certa indifferenza.
1: Vabbè, se dovete andare in bagno a fare un bisogno, così fatelo adesso.
0: Mamma mia, come sei greve le tue cose. Comunque il titolo del pezzo, in questo caso firmato non da Santa Esmeralda ma proprio da lui in persona, dal modello in persona, Leroy Gomez, si intitola Deja Voodoo.

0: comunico ufficialmente davanti a testimoni che io voglio uscire.
1: E sarai accontentato.
0: Beh, io direi che il ritmo di questo è decisamente un'altra
1: cosa. Sì, ci disintossichiamo perché.
0: Lui è Pietro Marrone.
1: Ah, grande Pietro
0: Marrone. Per gli
1: Marrone.
0: Amici, per tutti gli altri, Peter Brown. E Crank It Up.

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande

0: anche questo pezzo, uno dei più grandi classici della discografia italiana, scritto a quattro mani da Lucio Dalla e Rosalino Celamare, in arte Ron. Singolo pubblicato nel 1972, partecipò alla 35esima edizione del Festival della Canzone Italiana, cioè a Sanremo, e si classificò solamente ottava.
1: Vai.
0: E con questo abbiamo chiuso la nostra parentesi italiana e anche dedicata al festival, dove abbiamo dimostrato che insomma c'è una certa cialtroneria. Non sappiamo se anche in questa edizione.
1: E non vogliamo sapere.
0: Ma non lo vogliamo assolutamente sapere. Bill Withers.

0: E così le ultime note di questa canzone assumono tutto un sapore diverso. Perché? I nostri.
1: Esatto.
0: Possiamo
1: è un disco svelare. Portafortuna questo.
0: Esatto, è un portafortuna, non possiamo dire troppo, possiamo solo dire che quando sono due i Luca in onda, quindi quando sono two Lukis make a one.
1: Esatto.
0: Potevamo scegliere da questo LP perché abbiamo ascoltato la versione vinile, è giusto ricordarlo perché ogni tanto noi lo facciamo, anzi ogni sempre lo facciamo. Potevamo scegliere Lean on Me e No Sunshine, e invece no, abbiamo preferito puntare su Oh Yeah. E con questo pezzo siamo entrati nell'ultimo momento, diciamo, nell'ultima parte della nostra diretta Nighttime Lover, come al solito dedicata allo slow jam e alle ballate. I prossimi minuti saranno con Vanessa Williams.

0: così subito dopo aver partecipato a Miss Universo, Vanessa Williams trovava anche il tempo di incidere un capolavoro come Save the Best for Last. Ora invece ci sono gli amici di Luca Marini, ma anche miei.
1: Sì, questi sono proprio miei amici.
0: Sono gli Isley Brothers, il pezzo estratto da Masterpiece. È un lentaccio di quelli veramente, sì, mamma mia, da brividi. Da pelle d'oca, oserei dire. Questo infatti è Come to Me.

0: is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Two, seven.

0: doveroso momento respect per Mark Hollis, cantante dei Talk Talk, scomparso il 25 febbraio 2019. Abbiamo ascoltato questo brano da The Color of Springs, l'anno era il 1986 e la canzone ovviamente Life's What You Make It.
1: Complimenti per la selezione, perché questo è un pezzo fantastico.
0: Grazie, grazie, molto gentile.

0: quando entra in campo lui, the king of ballads, non ce n'è per nessuno, ovviamente.
1: Lionello è il nostro
0: Lionel
1: preferito.
0: Richie, esatto, questa era la sua Truly. Sai che mi ha emozionato prima? Non me l'aspettavo questo complimento per la selezione. Quando mi arriva da un grandissimo selezionatore come te, io mi rimango proprio basito.
1: Quando ci vuole, ci vuole.
0: Carly Simon, Coming Around Again.

0: brava Carly, I Believe in Love, questo ci ripete molte volte nel brano Coming Around Again. Ora un po' di emozione anche per far partire questo disco che è stato per moltissimo tempo la nostra sigla di chiusura.
1: Sigla.
0: Mamma mia che meraviglia, eh? Quando faremo di Ray Parker.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

minuti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.